Perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel DJ del mondo. Low battery.

tutti. Mi sono messa anche le calze nere, perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel DJ del mondo. Low battery.